0: fare musica
1: juntos.
0: insieme. E volevo dirvi che è così difficile cantare a casa
1: Habla
0: per
1: de una
0: me.
1: gran emoción por la
0: L'emozione così
1: responsabilidad
0: grande
1: que supone hacer feliz al
0: perché è la
1: público,
0: grande
1: porque
0: responsabilità fare
1: dice
0: complimenti a
1: exactamente:
0: tutti.
1: ustedes
0: Voi
1: dan
0: date
1: tanto
0: così
1: amor
0: tanto
1: y mi
0: amore. La
1: responsabilidad es dar
0: responsabilità mia di
1: exactamente
0: dare
1: el mismo
0: altrettanto tanto
1: amor.
0: amore. Grazie infinite.
1: Muy, muy aplaudidas esas palabras de la soprano emocionada y que ahora se dispone a interpretar varias piezas de Chilea, empezando por Non ti voglio amar y Lontananza.